Perché io ora in un po' scivio, dico, perché in tattaccia? Andiamo a fare un po' di ora in un medio, dico, e te cuniamo questo, eravamo qua, perché in tattaccia, già poi eravamo i arichero semba, o era un huevo di puta reta, dai io cojamo a veja, y andera pues yo hay pata, muy pajape. Upevare Jesús e Yandere Nyambo Owaihanwa Tembiapo Ai Tembiapo Porami Ikatono Waisha Añete Nyambo We Upe Po Shira Ta Añamo Ihenda We Pe Pu Agua Tuja Moraghu He Tara Sama Nicola Yeiko Ai Nura Ino Po Shira Aña Ko Mundo Pe Nyande Avei Nyambo Yo Aveja Nua Y por haber era ni cuñambo hueja ya yo cora ya hay uña de el juñuape ya ho basa ya de reje uñi eva iape ya ya poi ponaba umi ya e uare ya de reje ha ya nimbo e ya de ya oare ya de catunico shin uha sherendu ya de palilo buki ya capuja guaja ya ikote jesu ya de boe Paisha pa ñan en bae pona vera u miñan de reco a seba en vive. Anita upe y upe ñan de po shiva y kue ñan de la pichan vive. Oye de paite ñan de rejei pajape. Tu pa tan de lo basa. Jesucristo tan de reco bobe. Espíritu Santo tan en bobe la pora. Tapeja sa pona y teman teja. Coera moya ya tu pata.